un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai,